0: Idete una se
1: Iku ala
0: World Food Programme Idete una se
1: Ala
0: una
1: mosa
0: Una mosa Lan Anti de
1: Amina
0: world. Domingo na shine Kishin azigio
1: Muzoma lafia
0: Ubangeji
1: Dunia yalalachi
0: Mama so

the Ministry of Agriculture. Igo helebuna, ula, ula la la la la la la la la.